0: il suo ritratto. Chi fa quelle pitture?
1: Il cavre cacacavavaradossi!

0: caso del pittor
1: avrà pranzato
0: nella cappella, non ne avea la chiave, né contava a pranzar, ed disse gli stesso ond'io l'avea già messo al riparo. Libera me, Domine.